Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enwo mo so. Die be be na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sad so. Me sia ma. Ne mo me kan chio bia o. E ko concert dia ye mia. Se se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise so. E di

0: enti ebra wati se yesu wasem enna wose enye meto anamo enye papa we mel pomodin atua ben no papa we eye kwan bia so enna me ma papa we eye sam me honko
1: yes